0: 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del Mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Get up!
5: Countdown. DJ Nick gives you the best

0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una starce.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare? Un'estate
3: al mare. Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
4: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
4: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi, un'estate al mare.
3: C'è tempo per pagare.
5: A Estate Mobile, tutta un'altra.
3: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
6: Torino International, love his music.

0: Torino International.
1: Nu știu de ce insist, de ce te porți așa.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare!
3: Un'estate al mare!
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare!
4: C'è tempo per pagare!
6: A strade mobile, tutta
4: prezzo, qualità, scelta! Geniale! Torino Internet.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, torneremo a parlare della nuova mossa strategica di Washington in Medio Oriente, l'allerta droni a Mosca, spazio poi alla finanza, al grande sport e alla festa Scudetto a Milano. Restate con noi.
8: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Alta tensione nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha annunciato il via al Project Freedom, un'iniziativa militare per garantire il libero transito delle navi nell'area. La missione difensiva vedrà l'impiego di cacciatorpedinieri, oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Immediata la replica di Teheran. Il capo della Commissione Sicurezza Zizi ha avvertito che ogni interferenza americana sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Intanto dagli Stati Uniti giungono notizie critiche su Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York ricoverato in Florida in condizioni gravi ma stabili. Trump lo ha difeso via social, definendolo un guerriero ingiustamente attaccato. Notte di esplosioni a Mosca, un drone ucraino ha colpito un grattacielo residenziale nei pressi di via Mosfilmoskaya. Non si registrano feriti, ma l'impatto ha causato danni visibili ai piani superiori dell'edificio. Fonti di Kiev confermano l'attacco mirato a infrastrutture civili, mentre sui social circolano video del velivolo che sorvola la capitale a bassa quota. Clamorosa scalata nel mondo del retail. GameStop ha lanciato un'offerta da 56 miliardi di dollari per acquisire eBay.

0: falsi di Milan e Juve. Nel tennis, Jannik Sinner entra nella leggenda, trionfa a Madrid schiacciando Zverev e diventa il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. L'azzurro ha confermato la sua presenza ai prossimi internazionali di Roma. Infine i motori, a Miami trionfa ancora Kimi Antonelli, che dedica la vittoria ad Alex Zanardi, solo sesta la Ferrari di Leclerc. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 65 in corrispondenza del comune di Pieve Vergonte. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alamano e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino traffico intenso e rallentamenti sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Infine ci occupiamo del tratto lombardo della A4 Torino-Milano, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Viale Certosa verso Milano. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Torino International.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglio. Iran, nuova proposta agli USA, Trump non accettabile, ma parliamo. Il piano americano per liberare le navi a Hormuz. Scuola, sciopero 6 e 7 maggio, lezioni a rischio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, il primo via libera alla nuova legge elettorale entro la pausa estiva, è l'obiettivo a cui continua a puntare il centrodestra per definire il nuovo sistema di voto in vista delle elezioni politiche. Sul testo, ora all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, sono al lavoro esponenti di entrambe le coalizioni per tentare di trovare una soluzione che possa portare ad un provvedimento il più possibile condiviso. Per gli esteri, l'Iran propone un nuovo accordo, Donald Trump per ora dice no, ma tiene aperto il dialogo. Il piano di Teheran per porre fine alla guerra, dice il presidente americano, è inaccettabile. I canali rimangono aperti e il numero uno della Casa Bianca fissa un obiettivo immediato: liberare le navi bloccate da settimane nello stretto di Hormuz, da un lato paralizzato dall'Iran e dall'altro sigillato dal blocco navale degli USA. La cronaca, lezioni a rischio a scuola, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero alla protesta contro le prove INVALSI e contro la riforma degli istituti tecnici. Aderiscono insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici. Previste diverse manifestazioni in decine di città. L'obiettivo, si legge in una nota COBAS Scuola, è quello di protestare contro le prove INVALSI, cioè lo svolgimento di questi quiz definiti inutili e dannosi, che non hanno determinato sviluppi positivi nel sistema educativo, perché non misurano competenze in quanto costituite da test decontestualizzati a risposta chiusa o aperta univoca. Economia, in soli 2 mesi l'effetto Iran ha portato in Italia maxi rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti, con un impatto sulle tasche degli italiani che ai dati attuali

trionfando sul circuito americano, la terza vittoria di fila, grazie ad una gara perfetta, tranne la solita partenza lenta, e ad una strategia azzeccata con un undercut riuscitissimo. Il pilota italiano della Mercedes non sbaglia niente, tenendosi dietro per quasi tutta la corsa la McLaren di Oscar Piastri, seconda al traguardo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 183 in corrispondenza del comune di Bruino. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino International Reality Radio.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți obține

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: Staggeri. Hai visto? Possiamo andare al mare!
3: Un'estate al mare!
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi,
3: un'estate al mare!
4: C'è tempo per pagare!
6: A Estate Mobile, tutta un'altra...
4: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Il governo Meloni è il secondo più longevo, la premier non è un traguardo ma una responsabilità. Iran, Project Freedom, qualsiasi forza si avvicini a Hormuz verrà attaccata. Trump, libereremo le navi bloccate. Milano, giovane muore travolto da un treno mentre attraversa i binari. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica e il governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Così su Instagram la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aggiunge: andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola, l'interesse nazionale. Ci spostiamo agli esteri. Il presidente americano Donald Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. L'iniziativa risponde infatti alla richiesta lanciata agli

0: tale dimezzi il consumo di carne nello stesso periodo. La cronaca: ieri ha telefonato uno e mi ha detto, tanto lui è di destra, alza il telefono e gli danno una trasmissione. Infatti avete visto quante me ne hanno date, manco mezza. Così l'attore Enrico Montesano in un video su Facebook. Ma perché pensano che io sia di destra? Per quale motivo? Perché uno non è più del PD? Perché mi sono dimesso dal PD, devo essere per forza di destra? Quindi se uno non è del PD diventa nazifascista? No. Diciamo che io sono un socialista senza partito, quello ero e quello sono rimasto. Non ho capito perché. Io poi ormai dal 2007 dico che la divisione destra e sinistra è obsoleta, come avrebbe detto Di Pietro. Ormai la divisione è fra chi sta sopra e chi sta sotto, ha continuato l'attore. Economia e timori relativi alla disponibilità di carburante per le prossime settimane non accennano a diminuire, tanto che, riferisce il quotidiano britannico Financial Times, citando dati della società di analisi Cirium, le compagnie aeree globali avrebbero tagliato nelle ultime due settimane 2 milioni di posti dai programmi di maggio. Lo sport: al triplice fischio di Inter Parma a San Siro è scoppiata la festa. Il popolo interista ha festeggiato il 21esimo scudetto con i propri beniamini tra le mura amiche, come non accadeva da quasi 40 anni. E così, al termine della partita, è stata festa grande sotto la Nord, con i giocatori e il mister che uno a uno sono andati a prendersi il loro tributo con un coro ad hoc per ciascuno. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Marianna Madia lascia il PD, sarà indipendente in Italia Viva. USA Rudolph Giuliani ricoverato in condizioni critiche. Auto contro un palo a Massa, 19enne, morto carbonizzato. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti DEM più legati al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel cui governo è stato ministro della pubblica istruzione, carica confermata anche nell'esecutivo Gentiloni. Ci spostiamo agli esteri. L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche. Lo ha dichiarato il suo portavoce Ted Goodman su X e lo ha confermato il presidente americano Donald Trump sul social Truth. Il sindaco Rudy Giuliani è attualmente ricoverato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. Il sindaco è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza e sta combattendo con la stessa forza anche adesso, ha scritto Goodman. Vi chiediamo di unirvi a noi in preghiera per il sindaco americano Rudy Giuliani. A cronaca, un giovane di 19 anni è morto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale avvenuto poco dopo l'una in via degli Unni a Massa, in provincia di Massa Carrara. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo della luce prendendo fuoco subito dopo l'impatto. All'arrivo dei soccorsi per il ragazzo non c'era più nulla da fare, il corpo è stato trovato all'interno dell'abitacolo completamente carbonizzato. Economia, le nuove accise si fanno sentire in modo diverso sui prezzi dei carburanti. Oggi lunedì 4 maggio benzina e GPL costano di più, il diesel in lieve calo. Sono le ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana, che ricorda come dal 2 maggio l'accisa sul verde sia salita di 15 centesimi al litro, 18,3 centesimi compresa IVA, quella del GPL di 4,1 centesimi, 5 centesimi IVA compresa. E chiudiamo con lo sport. Al triplice fischio di Inter Parma a San Siro è scoppiata la festa. Il popolo interista ha festeggiato il 21esimo scudetto con i propri beniamini tra le mura amiche, come non accadeva da quasi 40 anni. E così, al termine della partita, è stata festa grande sotto la Nord, con i giocatori e il mister che uno a uno sono andati a prendersi il loro tributo con un coro ad hoc per ciascuno. Grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
10: Love his music.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 51 in corrispondenza del comune di Quarnasotto in fascia oraria 8-18. Infine vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 21.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.
8: Sunt Madalina Cernat, iar voi ascultați noul nostru single.
9: Tu erai tot în colaborare cu Antidot, doar la Radio Torino International. Enjoy!

0: Sono le 14:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Mattarella, esercito fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del paese. Meloni, con la comunità politica europea concentriamoci di più sui nostri vicini del Mediterraneo con una strategia di lungo periodo. Si ferma per soccorrere un automobilista, un 35enne morto investito a Roma. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione da Stefano Boeris. La politica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello in occasione del 165esimo anniversario di Costituzione dell'Esercito Italiano. Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza. Il grave inasprimento e l'allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all'esercito italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori della pace e della stabilità, si legge nel messaggio di Mattarella. Per gli esteri, alzare il livello dell'azione europea significa concentrarsi molto di più su una strategia di lungo periodo e questo tipo di discussione è molto utile in questa direzione. La strategia, a mio avviso, dovrebbe concentrarsi non solo sui paesi affini per visione, che sono ovviamente molto importanti, ma anche sul nostro vicinato geografico. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla Comunità Politica Europea di Yerevan. La cronaca tragedia sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita toscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili soccorsi per lui, altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia stradale, che da una prima ricostruzione sembra che i 2 automobilisti di passaggio si siano fermati accostando le loro macchine per soccorrere i passeggeri di un altro veicolo coinvolto in un incidente autonomo. Sceso dalla sua macchina, il giovane 35enne è stato investito ed è morto sul colpo. Economia, i dati di piccole e medie imprese di aprile hanno segnalato una forte crescita della produzione nel settore manifatturiero italiano, che sale a 52,1 punti dai 51,3 di marzo. Si tratta del valore più alto di 4 anni. E chiudiamo con lo sport, definito oggi lunedì 4

Trăiesc azi cum o fi, fără tine smat, nu pot să-mi revin.

Il 6 maggio è la giornata europea della sicurezza stradale e per l'occasione l'assessorato alla sanità della Regione Piemonte richiamare l'attenzione su un tema centrale per la salute pubblica. La prevenzione degli incidenti e la promozione di comportamenti sicuri alla guida e negli spostamenti quotidiani. L'obiettivo europeo di lungo periodo è quello di arrivare a zero vittime sulle strade, mentre nel breve termine si punta a ridurre del 50% morti e feriti gravi entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Anche il Piano nazionale per la sicurezza stradale si muove in questa direzione. I dati Istat più recenti si riferiscono al 2024 ed evidenziano come l'incidentalità stradale rappresenti ancora una criticità rilevante per la salute pubblica. Nel 2024 in Piemonte sono stati registrati 10.487 incidenti stradali, in aumento del 4,6% rispetto al 2023, con 171 vittime e 14.692 feriti. Il tasso di mortalità stradale regionale si conferma inferiore alla media nazionale, con 4 morti ogni 100.000 abitanti rispetto ai 5,1 a livello nazionale. A Torino è nato il MESCRIPTA, il nuovo centro di ricerca del Museo Egizio per studiare, restaurare e digitalizzare le fonti scritte dell'antico Egizio. Lo ha annunciato la Fondazione CRT proprio oggi, che ha sostenuto l'iniziativa con un contributo di ben 3 milioni di euro. La curatrice responsabile della collezione papirologica del Museo Egizio e la direttrice del centro, che conta anche 2 curatori, 3 collaboratori, un apprendista e un data manager. Questa curatrice è Suzanne Töpfer. Gli studiosi hanno già iniziato il loro lavoro, che secondo il progetto proseguirà per almeno 9 anni.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: @torinointernational.com.
1: Addio scontrini per avere diritto alla detrazione delle spese mediche. Adesso è possibile ottenere l'elenco delle spese sanitarie sostenute in un modo semplice e immediato. Ma è davvero una buona idea fare a meno del supporto cartaceo? Come ogni anno, con l'inizio della stagione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti faranno i conti con scontrini, fatture, ricevute delle spese mediche sostenute. La buona notizia è che non è più obbligatorio conservare ogni singolo scontrino che attesti le spese mediche. La cattiva notizia invece è che potrebbe essere consigliato continuare a farlo per non perdere neanche un centesimo dell'agevolazione fiscale. Ebbene, tramite il sistema tessera sanitaria, tutte le spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno d'imposta sono inviate all'Agenzia delle Entrate, sia dai medici che dalle farmacie. L'acquisto di medicinali, l'importo speso per le visite specialistiche e gli esami di laboratorio sono oneri inseriti automaticamente nella dichiarazione precompilata. L'Agenzia delle Entrate quindi sa già da prima che il contribuente presente la dichiarazione dei redditi quanto ha speso per la propria salute. Il prospetto di dettaglio delle spese mediche sostenute, infatti, può essere facilmente scaricato in PDF dal portale della tessera sanitaria. Se questo file viene accompagnato da un'autocertificazione in cui si dichiara che è identico a quello presente sul portale, il prospetto di dettaglio è anche l'unico documento che serve per comprovare di aver sostenuto le spese mediche dichiarate nel 730 o nel modello redditi. Questo prospetto evita al contribuente di dover conservare per anni gli scontrini della farmacia con la preoccupazione che possano sbiadire con il passare del tempo. Proprio per questo motivo molti italiani hanno l'abitudine non solo di conservarli, ma anche di fotocopiarli. Maggio oggi, il tempo passa, ma resta una data scolpita nella memoria collettiva del torinese. Quel giorno del 1949 il trimotore che riportava a casa il Torino si schiantò contro il terrapieno della Basilica di Superga, spegnendo per sempre la squadra che dominava il calcio italiano. Di ritorno da Lisbona, dove aveva disputato un amichevole contro il Benfica, il grande Torino trovò la fine a pochi passi da casa. A causare l'incidente, secondo le ricostruzioni, furono probabilmente il maltempo o un guasto all'altimetro. Nell'impatto persero la vita 31 persone, tra calciatori, tecnici, dirigenti, giornalisti e membri dell'equipaggio. Una tragedia che colpì non solo Torino, ma l'intero paese, ancora impegnato nella ricostruzione del dopoguerra. O prescaici cu informațiile de astăzi și vă dau bineînțeles ca de obicei întâlnire pe mâine la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz, însă rămâneți în continuare pe 90.0 FM, urmează Parla con Cosimo, Mary on the Road începe în corele 15, DJ Nick ceva mai târziu cu multe, multe hituri. Zi frumoasă!
2: Torino International.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Trino International. Oggi abbiamo di nuovo ospite, ma questa volta in presenza negli studi, abbiamo Steve. Ciao Steve.
2: Ciao Cosimo, ciao a tutti.
1: Vero nome Stefano Guerra.
2: Sì, è vero.
1: Arrivi da Milano apposta per fare l'intervista.
2: Apposta, te l'avevo promesso che prima o poi sarei passato a trovarti.
1: Io infatti te l'avevo chiesto, quando vuoi venire benissimo.
2: Grazie.
1: Ma che perché tu hai già lavorato a Torino, quindi
2: è vero.
1: Conosci un po' Torino.
2: Per 3 anni Torino è stata, diciamo, una casa.
1: Ok. Quindi eri trasferito qua, non andavi avanti?
2: No, no, facevo il pendolare, facevo avanti e indietro, sì.
1: Allora, il 17 aprile è uscito il tuo ultimo singolo, che dopo andremo a presentare, Mille cose che non sai di me. Che cos'è che non...
2: Mille, eh?
1: Mille, ma che cos'è che non si sa di te?
2: Ma in realtà diciamo che la canzone parla più di quel momento all'interno di una relazione quando due persone ormai non si parlano sostanzialmente più, no? E quindi alla fine si arriva a non sapere più nulla dell'altro, quindi diciamo tutto il brano racconta questo evolversi di sofferenza, di crisi, no? Che ci può essere poi a un certo punto. E però sì, anche di me ci sono tante cose che le persone non sanno, eh.
1: Ognuno di noi ha delle cose che non vuole dire.
2: No, beh, certo, infatti.
1: Non è che dobbiamo per forza dire tutto.
2: Gli aggiungiamo mille e una cose che non sai di me, quindi...
1: Allora, abbiamo detto di cosa parla, volevo sapere invece chi l'ha scritta o con chi l'hai scritta.
2: La canzone è completamente mia.
1: Tua? Sì. Sia musica che parole?
2: La musica no, è di un produttore nuovo, però il testo è completamente mio.
1: Diciamo anche chi? Lorenzo Fontanelli.
2: Lorenzo Fontanelli, che ho conosciuto, un nuovo produttore, perché io ho sempre lavorato con un altro produttore, ci lavoro ancora, però ho voluto un po' sperimentare anche a lavorare con qualcun altro. Lui mi ha convinto perché è un ragazzo molto giovane e quindi... diciamo all'interno del brano ho messo delle sfumature che probabilmente io che sono anziano non riuscivo a
1: addirittura anziano
2: a trovare. No, anziano,
1: poi gli anziani ci sono solo io, eh.
2: Quindi lui ha messo il suo tocco da 25enne, quindi l'ha reso un pochettino più moderno.
1: Allora io direi andiamo a sentire Mille cose che non sai di me e poi dopo continuiamo a parlare, anche perché volevo parlare anche di un'altra canzone.
2: Vabbè,
1: okay. E non solo, anche di altre, tutto quello che hai già presentato qui.
2: Grazie.
1: A dopo.
3: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: Osimo Alfano.
1: Siamo tornati con Steve, abbiamo sentito mille cose che non sai di me. C'è un'altra canzone che è uscita un po' prima,
2: sì,
1: che è un passaggio sullo stretto di Messina.
2: Sì.
1: È scritta mentre ero proprio nell'imbarcazione.
2: L'idea è nata da lì.
1: Ah, quindi... Okay, quindi mentre passavi ti è venuta l'idea, poi l'hai scritta,
2: sì,
1: dopo.
2: Sì, perché diciamo c'era questo passaggio sullo stretto, dura veramente boh, un quarto d'ora alla fine, no? Tra quando fai il passaggio da Reggio. E quindi io mi sono perso completamente nel guardare quel momento quando da Reggio arrivi direttamente a Messina, no? Insomma, era un'emozione particolare. E allora mi sono messo a pensare a quante cose poi in realtà nella vita durano poco, no?
1: Ah, ok, quindi non è che sei passato nello stretto ma andavi da una parte all'altra.
2: Andavo da una parte, okay, all'altra, sì.
1: No, perché io invece l'ho passata in mezzo. Che da Napoli andavo verso l'Africa, quindi sono passato così,
2: vabbè,
1: no?
2: Un po' più lunga così. E quindi da lì poi ho sviluppato il concetto di questa canzone che racconta appunto del tempo e delle cose che diciamo durano veramente poco alle volte e durano alle volte quanto un passaggio sullo stretto di Messina.
1: Ok. Nel mio caso è passato più velocemente perché sono passato in me.
2: Esatto, tu sei stato più veloce.
1: Allora, io andrei a far sentire questa e poi dopo parliamo ancora di te, perché visto che sei già stato nostro ospite e ci hai presentato altre due canzoni, volevo parlare un po' del tuo passato. Ok?
2: E anche del futuro.
1: Anche del futuro, anche soprattutto. Noi andiamo quindi a sentire un passaggio sullo stretto di Messina, Steve.

0: Simo Alfano.
1: Steve, abbiamo sentito anche questa canzone, volevo parlare un attimo prima del passato e poi del presente. Tu quanto tempo fa hai cominciato a fare musica e a studiare musica?
2: Tantissimo tempo fa, perché ero adolescente, però il rapporto con la musica è sempre stato...
1: Adesso quanti anni hai?
2: 42.
1: Ah, boh.
2: No, no, si può dire, 42 anni.
1: È sempre stato... Lo dico pure io, la mia età, quindi puoi dire la tua tranquillamente.
2: È stato un po' un rapporto complicato all'inizio, no? Perché... iniziavo, facevo delle cose, poi mi interrompevo perché c'era sempre qualcosa di più importante, okay, rispetto alla musica. Quindi ho ripreso nel 2020, ho fatto una cosa mia per la prima volta nel 2020, che è stato un brano che è uscito, Ho trovato te, e poi mi sono nuovamente fermato. Nel 2024 ho detto basta, per me esiste solo la musica,
1: okay,
2: e quindi da lì ho iniziato. Nell'estate del 2024 ho scritto qualcosa come 30 pezzi, testi proprio, quindi ho buttato giù un sacco di idee, e poi c'è stato il coraggio di dire le porto in produzione.
1: Anche perché
2: faccio.
1: Nel 2025 è uscito il tuo primo album,
2: sì,
1: che, permettimi se posso, io volevo far vedere Macchie, che appunto Macchie d'inchiostro,
2: Macchie d'inchiostro,
1: che è il CD che mi hai portato.
2: Sì, è il mio primo bambino.
1: Il tuo primo bambino.
2: Sì.
1: Stasera me lo ascolterò già in macchina mentre vado a casa.
2: Dopo te lo firmo. Anche,
1: anche se, a dire la verità, l'ho già ascoltato su Spotify, perché purtroppo, cioè purtroppo, e non solo purtroppo, anche meno male, ti rovino un po' la sorpresa, no? Perché quando poi hai un CD vuoi ascoltarlo, ma in realtà l'hai già sentito.
2: L'hai già sentito, però è un gadget più che altro, nel senso che...
1: Io adoro i CD, adoro il prodotto fisico, quindi hai azzeccato un bel regalo.
2: Grazie. Tra l'altro io sto facendo tutta la mia discografia anche su vinile, perché io sono anche un appassionato di vinile, e quindi magari la prossima volta te ne porto uno.
1: Un vinile, magari l'ultimo.
2: Magari l'ultimo, va bene.
1: Poi cosa succede? Tu mi contatti per presentare due brani che abbiamo presentato l'anno scorso, no? E cosa succede? Presentiamo Algofobia e Cocktail e Dolore. Due bellissime canzoni che abbiamo passato in radio e che mi sono veramente piaciute molto, e che alla fine poi capita così, no? Gli artisti, seguendo altri artisti, scoprono poi dove possono andare ospiti alla fine.
2: Ah sì, è vero, è vero.
1: E questo mi rende felice, perché vuol dire comunque è un programma che viene non solo ascoltato qua in zona, ma viene visto anche
2: no, ma infatti io, come ti ho ringraziato l'altra volta, cioè lo spazio che tu hai a disposizione a noi artisti emergenti, e non, perché poi ovviamente passano tantissimi artisti qua, però per noi è veramente importante, quindi tu fai un lavoro che secondo me è preziosissimo, quindi
1: ma io
2: grazie.
1: Grazie a voi. E quello che dico sempre, io tratto alla stessa maniera, che sia un emergente o anche un big, per me siete tutti uguali, non è che perché uno ha fatto più strada o l'altro ha appena cominciato.
2: Noi abbiamo Cosimo dalla nostra parte.
1: E poi il mio programma è nato per quello, per la musica emergente, poi spazia su tante altre cose, però... E così.
2: No, è stato bello proprio venire nuovamente qua a trovare te e i tuoi ascoltatori.
1: E per chi ci sta guardando, oggi fa il divo perché ha gli occhiali da sole,
2: sì,
1: non vuole toglierli.
2: Perché c'è il sole, capito?
1: C'è ancora il sole, quello è vero. E allora, parliamo un po' di futuro, no? Il futuro di Steve.
2: Futuro...
1: C'è qualcosa in cassetto che si può dire?
2: Sì, guarda,
1: qualcosa
2: lo dico anche togliendomi gli occhiali, così mi faccio vedere anche con gli occhiali, senza occhiali. Allora, ho un album in uscita, ma è un album che non te lo so descrivere ancora, è talmente
1: ma c'è già un titolo?
2: Bello, sì.
1: Ah, okay.
2: Si chiama Equanime. Quindi è un titolo molto particolare che sviluppa un po', diciamo prosegue con quello che era il tema principale di Macchia d'inchiostro. Macchia d'inchiostro ha affrontato spesso il tema del dolore, dell'esasperazione, della diffidenza. Mm-hmm. Invece in Equanime ci sono tutt'altri temi, no? Legati anche all'amore sicuramente, perché poi noi artisti parliamo sostanzialmente di amore. Possiamo dire.
1: Beh, normale.
2: Però segue un filo che probabilmente in Macchie d'inchiostro non c'era, perché dovevo sperimentare. In Macchie d'inchiostro c'è un pezzo rock, un pezzo pop, una ballad, insomma c'è di tutto. Invece Equanime ha più un percorso artistico definito, ecco, diciamo così. E quindi sono contentissimo di farlo uscire dopo l'estate, quindi uscirà probabilmente verso settembre-ottobre, sto finendo le ultime canzoni. A maggio uscirà un singolo con un altro artista emergente che saluto e che dico contatta Cosimo, così vieni anche tu qua a farti un'intervista.
1: Sarebbe,
2: si chiama Laureato.
1: Ok, quindi non lo
2: conosco. Non ancora, infatti.
1: Ma vado a curiosare, se ha già fatto qualcosa, vado a curiosare.
2: Sì, ha fatto qualcosa, ci siamo conosciuti nel nostro studio di produzione e facciamo uscire una canzone che si chiama Scaccomatto, okay. Dove in realtà lui fa hip hop italiano in modo molto sottile. E io seguo poi i ritornelli. E poi pausa.
1: Addirittura.
2: Sì.
1: Devo andare con vacanze.
2: No, non perché ho bisogno di vacanze, perché ho bisogno di definire tutta la
1: il
2: seconda parte.
1: Artistico.
2: Sì. Ho bisogno di definire i live, su cui non sono ancora completamente al 100% in grado di organizzarmelo da solo, no? E quindi mi prenderò un annetto per continuare a scrivere, ma soprattutto per progettare.
1: Sì,
2: no,
1: cioè c'è la pausa per poter dire, ma alla fine poi ci lavori.
2: Non posso più pubblicare, ecco.
1: Vabbè,
2: diciamo
1: sulla pubblicazione,
2: così. Sulla pubblicazione.
1: Anche perché è giusto, perché non è che si può pubblicare di continuo, perché no. Bisogna dare spazio al brano, no? Al brano o all'album. Se ne fai uno dietro l'altro di continuo, alla fine.
2: Sì, la gente vomita poi. Perché...
1: già il mondo discografico ultimamente è una cosa frenetica, no? A differenza di una volta che si faceva l'album, si assaporava tutto l'album.
2: È vero.
1: Adesso invece il singolo, singolo, singolo, ma alla fine bisogna stare un po' dietro.
2: È vero. E quindi sì, piccola pausa anche per riorganizzare le idee, rimetterle insieme, pensare a questo tema del live e poi sì, si riparte. E ti verrò a trovare ancora.
1: Ok, noi ci contiamo. Allora, cos'altro dire? Quali sono i tuoi canali per poterti seguire?
2: Allora, io ho al momento solo 3 canali. Sono già tanti, per me. Sono già tanti. Instagram è Steve_officialmusic, okay. E tu pensa che fantasia, TikTok è Steve_officialmusic e su YouTube
1: Steve_officialmusic,
2: quindi...
1: che quelli più vecchiotti _ sarebbe trattino basso, perché tanti mi dicono ma cos'è _
2: va bene. Sì, e poi sono su tutte le piattaforme digitali,
1: devo pensare che c'è anche boomer che ci ascolta,
2: trattino basso.
1: Sì, ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie a te.
1: E grazie per essere venuto qua a Torino per presentare il tuo nuovo lavoro, perché è giusto che giri appunto per presentare la tua musica.
2: Grazie a tutti chi ci ha guardato e chi ci ha ascoltato. E soprattutto ancora grazie a te, fai un lavoro preziosissimo.
1: Ti ringrazio. Ciao a tutti, noi ci ritroviamo per la prossima puntata. Chi sarà il prossimo ospite? Guardate le locandine.
2: Magari il laureato.
1: Può essere.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la stagione.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare!
3: Un'estate al mare!
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare!
4: C'è tempo per pagare!
6: A Stade Mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: L'Iran agli Stati Uniti, chi si avvicina a Hormuz sarà attaccato. Al via il summit della comunità politica europea in Armenia. Commerzbank, la FATS, il piano Unicredit smantella la banca. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Lunedì 4 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare ad Hormuz, sarà soggetta ad attacco, afferma il comandante del quartier generale centrale iraniano dopo che l'esercito americano ha annunciato l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti abbandonino le richieste massimaliste, afferma il portavoce del ministero degli esteri iraniano. E prende il via Erevan in Armenia all'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici di UE e NATO, ma non gli Stati Uniti. Ospite speciale il canadese primo ministro Carney. Non arrendiamoci ad un mondo più chiuso e spietato, ha detto intervenendo alla riunione plenaria. Atteso il discorso del presidente ucraino Zelensky, con il quale si è tenuta una riunione a margine del vertice. Economia: la lotta per il futuro di Commerzbank è sempre più accesa, mentre Unicredit intende ottenere l'approvazione dei propri azionisti per un'offerta pubblica di acquisto in occasione di un'assemblea straordinaria e ha annunciato un'offerta ufficiale per domani. Commerzbank risponde: ciò che Unicredit ha messo sul tavolo dopo 18 mesi in numerosi incontri è un piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non paga alcun premio ai nostri azionisti, dice alla Fazza il vicepresidente del CDA della banca tedesca. La cronaca: delitto di Garlasco, l'ossessione femminile di Andrea Simpio, una barista e non Chiara Poggi, secondo il suo team difensivo. L'indagato per l'omicidio di Garlasco mercoledì, sempre secondo i suoi legali, sarà in procura a Pavia, dove è stato convocato prima dell'imminente chiusura delle indagini a suo carico. Andiamo a Milano: diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merond Road.

0: Tutto è pronto per ricominciare il nostro pomeriggio questo Torino International, in particolar modo l'appuntamento di Mary on the Road. Sono Maria Teresa Mirelli fino alle 17, quindi insomma state sereni, cercate di insomma di respirare, che inizia un nuovo appuntamento cercando di portarvi soprattutto ottima musica e direi una buona quantità di leggerezza e positività. Vi aspetto.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino.

0: Beinasco, Cambiano e Alba.
1: È stata deposta nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura. Torino

Oxford, a Torino ci sono i Glass Animals, Heat Waves, 15:16, prima ora di Marion Road in questo lunedì 4 maggio. E così parte ufficialmente il mese di maggio, o meglio, è partito già da questo weekend appena trascorso. Probabilmente molti di voi saranno anche andati da qualche parte, si saranno goduti insomma il bel tempo, visto che questa settimana si parla di un meteo decisamente capriccioso. Però oggi 4 maggio si celebrano tante ricorrenze. Una fra tutte lo Star Wars Day, no? Praticamente la giornata dedicata a Star Wars, che ogni anno si celebra in questo 4 maggio, dove milioni di appassionati lo celebrano. Una ricorrenza che è nata per gioco, ma che è diventata un appuntamento fisso, visto che lo slogan May the Fourth with You riecheggia come simbolo di questa saga ideata da George Lucas, e quindi ha trasformato una semplice data in un vero e proprio fenomeno culturale. Ma se il grande pubblico associa immediatamente Star Wars al cinema, è importante anche ricordare come questo universo abbia trovato poi nel fumetto uno dei suoi terreni più fertili e duraturi. Tutto questo già negli anni 70. Dunque il 4 maggio non è soltanto una celebrazione nostalgica, ma anche l'occasione per riflettere su quello che è il dialogo tra i media diversi. Del resto la forza non scorre soltanto sullo schermo, ma anche tra le pagine disegnate. E poi non è tutto, perché c'è l'uscita dell'attesissimo nuovo capitolo Star Wars di Mandalorian e Grogu, in arrivo nelle sale italiane dal 20 maggio, quindi tante le iniziative organizzate, tra cui un cineconcerto, uno shop dedicato alla saga, proiezioni speciali del trailer a Roma e a Milano, una grande parata a Milano da parte dei gruppi ufficiali, e poi grazie anche a una collaborazione con la Disney è stata lanciata nello spazio una replica dell'iconico casco mandaloriano a bordo di un vero satellite. Non vi racconto nulla in merito alla trama del film. Sono certa che coloro che da sempre seguono la saga non si faranno perdere questo capitolo, per la gioia insomma dei cinema, che continueranno così ad attrarre sempre più telespettatori, perché c'è stato Michael, c'è Il Diavolo Veste Prada 2, c'è ancora prima Super Mario, e adesso insomma arriva anche questo nuovo capitolo del film di Star Wars, per la gioia insomma di tutti coloro che da sempre amano appunto il cinema.

cosa bene, articolo 31 e comma cose, è un po' insomma anche ironico, no? Se pensiamo a due gruppi che alla fine, vabbè, gli articolo 31 si sono uniti, si sono sciolti, si sono riuniti, e invece comma cose dobbiamo dirgli addio definitivamente, visto che si sono lasciati sia nella coppia che da un punto di vista professionale. Ma ben trovati come sempre nel pomeriggio di Torino International. Oggi anche una giornata importante, oltre a quello che vi ho già raccontato di Star Wars, oggi è anche la giornata internazionale dei Vigili del Fuoco e dobbiamo fare insomma un pensiero a tutti coloro, quindi donne e uomini, che ogni giorno con coraggio, con professionalità e con spirito di servizio sono al fianco delle nostre comunità, soprattutto in quelle che sono le situazioni più difficili. E poi c'è un'altra giornata che volevo ricordare, anche se si celebra ogni volta la prima domenica di maggio, che è la giornata mondiale della risata. Tutto questo è nato a seguito praticamente dello yoga della risata, che sicuramente fa bene, dovremmo ridere di più, soprattutto per migliorare la nostra salute e per far sì che possiamo in qualche modo evitare lo stress. Del resto, quella che viene chiamata la gelotologia, cioè la scienza della risata, ha confermato che ridere ci permette di innescare una serie di benefici. Infatti il cervello rilascia le endorfine e la serotonina, quelli che possiamo definire un po' gli antidolorifici e regolatori dell'umore naturale, mentre i livelli di cortisolo, quindi l'ormone dello stress, crollano drasticamente e si diventa decisamente più rilassati. Poi ricordiamoci che la risata potenzia anche il nostro sistema immunitario, quindi produce più anticorpi. E poi ricordiamoci ancora che saper ridere delle proprie fragilità è la forma più alta di libertà mentale. Infatti c'è una tradizione africana che dice: chi sa ridere di se stesso è padrone del mondo, perché l'autoironia ci rende più forti e meno vulnerabili a quelle che sono le pressioni esterne.

questa è una delle nostre novità con i tre nomi più caldi del panorama urban italiano che si sono uniti e che sicuramente stanno già facendo tremare le classifiche. Lui è Shiva, che ha chiesto la partecipazione straordinaria di Lazza e di Sfera e Basta, quindi un trio inedito che ha messo a segno una delle collaborazioni più attese degli ultimi anni.

farvi mancare anche oggi una classifica, questa volta una classifica di quelle che sono le città più green del mondo per questa edizione 2026, grazie ancora una volta a Time Out, che ha preso in esame ben 150 città per capire quanto sia più facile vivere bene a contatto con la natura, perché gli spazi verdi non devono essere un lusso ma sono una parte fondamentale della nostra vita, soprattutto se abitiamo in città. E dunque il risultato è stata questa classifica globale che ha premiato tutte quelle città, quelle metropoli che sono state in grado di integrare dei parchi, degli alberi o comunque la biodiversità in quello che è normalmente il tessuto urbano. E se Melbourne conquista il titolo di miglior città al mondo, la palma di città più verde va ad una perla britannica, cioè Bath, che è considerata la più verde in assoluto, forse perché anche circondata dalla campagna delle Cotswolds. Ma a seguire c'è Chicago. Nonostante i suoi grattacieli, la natura convive alla perfezione, visti i suoi 600 parchi. Al terzo posto c'è Montreal, dove il verde è sicuramente nel DNA della città, tra boschi, laghi e 180 specie di uccelli, è sicuramente un equilibrio tra urbanistica e natura. E poi a seguire ci sono Riga, Melbourne, Città del Capo, Singapore, Medellin, che poi voglio dire sono tutte città grandissime, delle vere e proprie metropoli, Stoccolma, e a chiudere la top 10 per quanto riguarda le città più green per questa edizione 2026 c'è Amburgo. Insomma, le città del futuro non sono soltanto smart ma diventano anche più verdi, anche perché questo significa più alberi, più parchi, più spazio per respirare, e a giudicare da questa classifica la direzione è già tracciata.

0: chissà se all'ascolto ci sono grandi lettori o lettrici. Beh, se non sapete quale libro leggere, probabilmente chiederete consiglio ai vostri, insomma, conoscenti, ai vostri amici, o darete uno sguardo a quelle che sono normalmente le classifiche dei libri più venduti. Però ricordiamoci che scegliere un nuovo libro da leggere deve assolutamente essere un piacere, no? E quindi non bisognerebbe trasformare il tempo in una ricerca smisurata di opzioni per poter leggere un determinato romanzo, piuttosto che, insomma, un altro tipo di libro di genere. E allora qui entra in gioco qualcosa di diverso. A proposito di tendenze, entra in gioco TikTok con la sua nuova classifica e una selezione che non segue le regole dell'editoria, ma quelle molto più imprevedibili delle persone. Si chiama Bestseller List, è nata da BookTok ed è arrivata anche in Italia. Quindi una classifica che è il riflesso di un modo diverso di scoprire libri, decisamente più spontaneo, anche più condiviso, che ha già permesso, insomma, di vendere tantissimi libri. Infatti, secondo i dati della piattaforma, solo l'anno scorso in Italia sono stati venduti oltre 3 milioni e 300 libri trainati proprio da BookTok, per un valore di quasi 42 milioni di euro. Quindi a livello europeo poi i numeri sono ancora più impressionanti, oltre 50 milioni di copie vendute per un fatturato di 800 milioni di euro. Ricordiamoci anche di andare in quelle che sono le piccole, medie, grandi librerie, perché alla fine lo sconto è uguale, anche se lo compriamo tramite un famoso e-commerce, ma soprattutto aiutiamo quella libreria non solo a pagarsi le spese, ma anche ad essere un punto di riferimento, quindi un esercizio commerciale presente in quel determinato quartiere. E dunque questa bestseller list di TikTok raccoglie ogni mese i titoli più amati e condivisi dalla community. È una sorta di fotografia di quelli che sono i lettori dei gusti contemporanee. E la novità non si ferma qui, perché i libri presenti in quella che è la lista saranno segnalati anche nelle librerie italiane con degli adesivi ufficiali BookTok, rendendo ancora più immediato il passaggio dal digitale allo scaffale. E allora il trend che emerge è che domina il romance, quindi tutte le sue forme, dal contemporaneo al fantasy, è sicuramente il genere più amato dalla community. E accanto a loro poi spicca anche il successo del cosiddetto romantasy, cioè un mix tra romance e fantasy che sta conquistando sempre più lettori. Però forse il dato più interessante riguarda il mercato italiano, perché 13 titoli su 20 della classifica sono firmati, pensate un po', da autrici italiane. Quindi un segnale forte che racconta come BookTok è un fenomeno globale, ma anche un ecosistema molto vivace e competitivo. E poi, insomma, ricordiamoci che la bestseller list di TikTok diventa un qualcosa di più di una guida alla lettura, no? Perché è uno specchio di quelli che sono i gusti della nuova generazione dei lettori, ma soprattutto è uno strumento immediato, perché si chiede semplicemente: che libro leggo adesso? Ecco, la risposta potrebbe arrivare proprio dal social che non ti aspetti. Vi ricordo anche che 6 minuti di lettura possono ridurre i livelli di stress fino al 68%, e questo metodo supera altre attività rilassanti come ascoltare musica, bere un tè o fare una passeggiata, perché immerge la nostra mente in un altro mondo, rallenta il battito cardiaco e distende i muscoli. Quindi viva la lettura!
1: Vintomi 15 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea
2: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Ercomi insieme, Vacci Piano, collaborazione inedita che è sicuramente risultata vincente. In attesa di ritrovare Emma in tour, lo farà a partire dal prossimo 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, per poi proseguire insomma in tutta Italia, e chiuderà il 9 settembre invece all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Dunque un tour che toccherà tra luglio e settembre le diverse città italiane. Ma sono andata a curiosare quali sono le professioni più pagate in Italia. Non avevo dubbi, e anzi diciamo che ho avuto la conferma che notai, medici e professionisti tech sono sicuramente quelli che riescono a guadagnare di più rispetto agli altri. E questo non lo dico soltanto io, ma anche la classifica di quelli che sono i lavori meglio retribuiti in Italia, ed evidentemente c'è proprio una crescente rilevanza in quelli che sono i ruoli anche legati all'intelligenza artificiale, ai dati e a quella che si chiama la cyber security. Comunque quella del notaio è la professione più remunerativa, no? Perché lo stipendio medio annuo è di circa 265.000 euro, e si difendono anche molto bene avvocati e commercialisti. Poi naturalmente nel settore sanitario chirurghi e cardiologi riescono ad occupare le posizioni in alto di questa classifica dei mestieri meglio pagati, con retribuzioni che possono superare anche i 125.000 euro annui. E poi in crescita, come vi dicevo, anche a tutte quelle professioni legate alla tecnologia, che permettono insomma di ottenere degli stipendi decisamente interessanti, e questo significa anche un cambiamento. Quindi il mercato, oltre ai titoli, premia sempre di più le competenze. Vi aspetto nella prossima ora. Mary on the Road si ferma con il radiogiornale, tra poco gli Image Dragons, e poi ci ritroviamo sempre qui su Torino International.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: L'Iran agli Stati Uniti, chi si avvicina a Hormuz sarà attaccato. Al via il summit della comunità politica europea in Armenia. Brusca frenata della metro a Milano, contusi e feriti, nessuno grave. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 4 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare ad Hormuz, sarà soggetta ad attacco, afferma il comandante del quartier generale centrale iraniano dopo che l'esercito americano ha annunciato l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti abbandonino le richieste massimaliste, afferma il portavoce del ministero degli esteri iraniano. E prende il via Erevan in Armenia all'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici di UE e NATO, ma non gli Stati Uniti. Ospite speciale il canadese primo ministro Carney. Non arrendiamoci ad un mondo più chiuso e spietato, ha detto intervenendo alla riunione plenaria. Atteso il discorso del presidente ucraino Zelensky, con il quale si è tenuta una riunione a margine del vertice. L'economia, la lotta per il futuro di Commerzbank è sempre più accesa, mentre Unicredit intende ottenere l'approvazione dei propri azionisti per un'offerta pubblica di acquisto in occasione di un'assemblea straordinaria e ha annunciato un'offerta ufficiale per domani. Commerzbank risponde: ciò che Unicredit ha messo sul tavolo dopo 18 mesi e numerosi incontri è un piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non paga alcun premio ai nostri azionisti, dice alla Fazzi, il vicepresidente del CDA della banca tedesca. La cronaca, delitto di Garlasco, l'ossessione femminile di Andrea Simpio, una barista e non Chiara Poggi, secondo il suo team difensivo. L'indagato per l'omicidio di Garlasco mercoledì, sempre secondo i suoi legali, sarà in procura a Pavia, dove è stato convocato prima dell'imminente chiusura delle indagini a suo carico. Andiamo a Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

La mia faccia è stanca.

Angels LP alle 16:15, seconda ora di Meron Road, l'appuntamento di Torino International. Parliamo di ricerche, perché ce n'è una pubblicata recentemente che ci segnala come essere felici. Sì, il segreto della felicità non è riuscire ad avere qualcosa di grande materiale, compiere chissà quale passo incredibile, ma sono dei micro momenti di piacere che arrivano proprio durante la giornata e che permettono di aumentare il nostro benessere mentale. Quindi non parliamo di vacanze, ma di gesti di pochi secondi che spesso sottovalutiamo, anche perché siamo abituati un po' a pensare alla felicità come qualcosa che arriva con i grandi, no? Traguardi, il nuovo lavoro, la casa dei sogni, il viaggio lontano, ma il 90% della nostra esistenza è fatto di routine. Ecco perché gli psicologi, quelli proprio della felicità, spiegano che il segreto sta nel riempire questi spazi apparentemente banali di piccole gioie quotidiane. E come lo facciamo? Ad esempio ci alleniamo attraverso delle 5 abitudini semplici a quelle che sono le micro gioie. Per esempio, occorre pianificare 2 micro gioie al giorno, una al mattino e una alla sera. Potrebbe essere quella di bere il caffè senza il telefono in mano, oppure ascoltare una canzone che amate, o ancora leggere, insomma, 2 pagine di un libro. Allenare i sensi, ogni giorno scegliere 3 dettagli da notare, che possa essere un sapore, un colore, un profumo, proprio perché questo esercizio ci riporta al qui e ora, insegna al cervello a registrare le esperienze piacevoli invece di lasciarle scivolare via. Creare un diario della gratitudine. A fine giornata scrivete almeno 3 cose per cui vi sentite grati, anche se sono piccole, no? Può essere il messaggio di un'amica, il tramonto visto dall'autobus, il letto fatto trovare da qualcuno. Ecco, metterle nero su bianco rafforza l'effetto. E poi segnate quelli che sono i micro successi, non solo le grandi vittorie. Anche aver detto un no sano, essere usciti a camminare, aver cucinato qualcosa di buono per voi. Ecco, riconoscere i progressi aumenta la motivazione e aiuta a vederci più capaci e meritevoli di benessere. E infine, ultimo, quinto consiglio, è disconnettetevi 15 minuti al giorno senza notifiche, magari restate all'aria aperta, che può essere osservare chi passa, sedersi su una panchina, una passeggiata lenta. Diversi studi mostrano che anche pochi minuti di contatto con la natura riducono tensione e migliorano l'umore. Quindi piccole dosi di felicità ci permettono di ritrovare quella che dovrebbe essere la grande felicità, o comunque il segreto della felicità, che vi ricordo è godersi le piccole gioie quotidiane. Torino, International Reality Radio.

0: tutto pronto per dare la linea alla redazione per il consueto appuntamento con l'infomobilità in questa seconda ora di Merondo Road e poi ci ritroviamo come sempre nel pomeriggio di Torino International.
1: 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 / A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Ovada e Masone in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

quelli come me, cioè Giulia e Coez insieme, quando mancano pochi secondi alle 16:30 in punto, in questo nuovo appuntamento del pomeriggio di Torino International. E a proposito di tendenze che vengono sempre, insomma, raccontate qui per voi, la nuova tendenza che fa bene al corpo e alla mente viene caratterizzata da un numero preciso che indica il tempo necessario per poter svolgere un esercizio che possa dare i suoi frutti, quindi eliminare lo stress, farci del bene, magari, perché no, anche aiutarci a dimagrire. Si tratta del 666, vale a dire 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti non di corsa ma di camminata a passo sostenuto e poi 6 minuti di defaticamento. Intanto si sceglie questa attività, quella della camminata, perché comunque è un allenamento intenso, se ovviamente il ritmo è costante, che permette comunque di tenersi in forma senza però faticare troppo il proprio corpo. Le fasce orarie prescelte normalmente sono quella delle 6 del mattino o delle 18, no? Ecco perché, insomma, queste, diciamo, due fasce orarie hanno contribuito al nome del trend, cioè camminata 666, perché o alle 6 del mattino o alle 6 di sera. Dunque, il vantaggio è la regolarità del movimento. Camminare ogni giorno può avere diversi effetti positivi sul nostro corpo e soprattutto sulla mente, non solo per quanto riguarda cuore, circolazione, salute cardiovascolare, ma perché ci aiuta anche a rendere attivo un corpo che magari è sottoposto ad uno stress eccessivo e può favorire anche il dimagrimento. Tutto questo ovviamente ci permette di consumare calorie in modo graduale attraverso un'ora di camminata, e naturalmente i risultati dipendono anche dall'alimentazione e dallo stile di vita che noi pratichiamo, perché se poi facciamo un'ora di camminata ma poi mangiamo di tutto di più, beh, questo ovviamente può aiutarci da una parte ma non dal punto di vista del dimagrimento. Detto questo, le persone che hanno deciso di praticare la camminata e magari seguire proprio questo trend si sentono molto più rilassate e anche mentalmente leggere, anche perché poi ricordiamo che muoversi all'aria aperta, soprattutto lontana dagli schermi, può aiutare anche a migliorare l'umore. Insomma, fateci caso, sui social adesso sta spopolando proprio questa tendenza wellness, quella della camminata 666.

0: partito il 1° maggio da Barcellona quello che è il nuovo tour di Ligabue. Infatti torna live in questo 2026. Il calendario è davvero ricchissimo attraverso l'Europa, gli stadi, i palasport italiani. Tutto questo avverrà tra maggio e ottobre. Infatti il 2 maggio si è esibito poi a Madrid. Per rivederlo in Europa occorre attendere qualche giorno, quando sarà di scena all'Olimpia di Parigi l'8 maggio e via dicendo, insomma, per tutte le altre città. E tra l'altro ci sarà poi una tappa intermedia il 6 maggio a Milano per inaugurare quello che è un nuovo spazio nella città dei nostri cugini, all'Unipol Dome, attraverso questa cerimonia di apertura, e poi continuerà con i certe notti negli stadi. Sarà anche di scena all'Allianz Stadium di Torino per quanto riguarda la data del 17 giugno e poi, come vi dicevo, continuerà con il tour nei palasport a partire da settembre fino ad ottobre. Sarà comunque una primavera, estate, inizio di autunno decisamente intenso per Luciano Ligabue.
1: Vrei să recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

0: siete in macchina in questo momento, state ascoltando Memory Spin Dead Code, beh, e pensate a qualcosa di particolare, no? Guardate dal finestrino e vi sentite un pochino più malinconici. Beh, dovete sapere che la musica di oggi è davvero più cupa, e a confermarlo è un'analisi che è stata pubblicata da The Economist, che ha studiato i testi della Billboard Hot 100, dove dicono che le canzoni attuali sono molto più ricche di testi disperati di solitudine rispetto al passato. Quindi poca felicità in quelle che sono le classifiche, che evidentemente lasciano il posto ad una malinconia molto più segnata, molto più marcata. E forse c'è anche questa tendenza che talvolta le canzoni tristi ci fanno stare anche meglio, no? Forse perché le usiamo per cercare di placare la nostra malinconia, forse perché attraverso queste canzoni ci permettono di sfogare, di liberarsi di un peso senza troppi giri di parole, e forse c'è un senso di pace inaspettato in quello che è il dolore condiviso attraverso una canzone. Sapere evidentemente che qualcun altro ha provato le stesse cose ci fa sentire meno soli. Torino,
1: International Reality Radio. C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai.

il 1982 quando dall'Austria arrivava questo personaggio che già negli anni 70 si faceva chiamare Falco e che riuscì ad impressionare il pubblico europeo grazie non solo a questa canzone ma anche perché era il primo, diciamo, uomo bianco europeo che faceva del rap, che per quei tempi era qualcosa di assolutamente inedito. Non era molto convinto del pezzo, pensava che non avrebbe avuto il successo, cosa che in realtà è stata contraria, insomma, della sua affermazione, del suo pensiero, perché è diventato un successo in diverse nazioni europee, in primis nella sua Austria, ma anche in Italia e in tante altre nazioni. Successivamente, quando poi propose altri brani, riuscì anche a raggiungere il mercato statunitense. Con Der Kommissar Falco chiudiamo l'appuntamento di Merund Road, che ritornerà domani a partire dalle 15 nel pomeriggio di Torino International. Vi auguro una buona settimana, una buona serata. Adesso in compagnia con Nick. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: L'Iran agli Stati Uniti, chi si avvicina a Hormuz sarà attaccato. Al via il summit della comunità politica europea in Armenia. Commerzbank alla FATS, il piano Unicredit smantella la banca. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare ad Hormuz, sarà soggetta ad attacco, afferma il comandante del quartier generale centrale iraniano dopo che l'esercito americano ha annunciato l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti abbandonino le richieste massimaliste, afferma il portavoce del ministero degli esteri iraniano. E prende il via Erevan in Armenia, l'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici di UE e NATO, ma non gli Stati Uniti. Ospite speciale il canadese primo ministro Carney. Non arrendiamoci ad un mondo più chiuso e spietato, ha detto intervenendo alla riunione plenaria. Atteso il discorso del presidente ucraino Zelensky, con il quale si è tenuta una riunione a margine del vertice. Economia, la lotta per il futuro di Commerzbank è sempre più accesa, mentre Unicredit intende ottenere l'approvazione dei propri azionisti per un'offerta pubblica di acquisto in occasione di un'assemblea straordinaria e ha annunciato un'offerta ufficiale per domani. Commerzbank risponde: ciò che Unicredit ha messo sul tavolo dopo 18 mesi e numerosi incontri è un piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non paga alcun premio ai nostri azionisti, dice alla FATS il vicepresidente del CDA della banca tedesca. La cronaca, delitto di Garlasco, l'ossessione femminile di Andrea Sempio, una barista e non Chiara Poggi, secondo il suo team difensivo. L'indagato per l'omicidio di Garlasco mercoledì, sempre secondo i suoi legali, sarà in procura a Pavia, dove è stato convocato prima dell'imminente chiusura delle indagini a suo carico. Andiamo a Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna, poco dopo le 8.30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
3: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
4: Torino International. Ciao, ma è buona musica se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Torino International.
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: L'Iran agli Stati Uniti, chi si avvicina a Hormuz sarà attaccato. Al via il summit della comunità politica europea in Armenia. Brusca frenata della metro a Milano, contusi e feriti, nessuno grave. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare ad Hormuz, sarà soggetta ad attacco, afferma il comandante del quartier generale centrale iraniano dopo che l'esercito americano ha annunciato l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti abbandonino le richieste massimaliste, afferma il portavoce del ministero degli esteri iraniano. E prende il via Erevan in Armenia all'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici di UE e NATO, ma non gli Stati Uniti. Ospite speciale il canadese primo ministro Carney. Non arrendiamoci ad un mondo più chiuso e spietato, ha detto intervenendo alla riunione plenaria. Atteso il discorso del presidente ucraino Zelensky, con il quale si è tenuta una riunione a margine del vertice. Economia, la lotta per il futuro di Commerzbank è sempre più accesa, mentre Unicredit intende ottenere l'approvazione dei propri azionisti per un'offerta pubblica di acquisto in occasione di un'assemblea straordinaria e ha annunciato un'offerta ufficiale per domani. Commerzbank risponde: ciò che Unicredit ha messo sul tavolo dopo 18 mesi e numerosi incontri è un piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non paga alcun premio ai nostri azionisti, dice alla FAZ il vicepresidente del CDA della banca tedesca. La cronaca, delitto di Garlasco, l'ossessione femminile di Andrea Sempio, una barista e non Chiara Poggi, secondo il suo team difensivo. L'indagato per l'omicidio di Garlasco mercoledì, sempre secondo i suoi legali, sarà in procura a Pavia, dove è stato convocato prima dell'imminente chiusura delle indagini a suo carico. Andiamo a Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna, poco dopo le 8.30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
8: Torino International News.
9: L'Iran agli Stati Uniti, chi si avvicina a Hormuz sarà attaccato. Al via il summit della comunità politica europea in Armenia. Commerzbank, la FATS, il piano Unicredit smantella la banca. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Nuovamente gli esteri in primo piano. Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare ad Hormuz, sarà soggetta ad attacco, afferma il comandante del quartier generale centrale iraniano dopo che l'esercito americano ha annunciato l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti abbandonino le richieste massimaliste, afferma il portavoce del ministero degli esteri iraniano. E prendere via Erevan in Armenia all'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici di UE e NATO, ma non gli Stati Uniti. Ospite speciale il canadese primo ministro Carney. Non arrendiamoci ad un mondo più chiuso e spietato, ha detto intervenendo alla riunione plenaria. Atteso il discorso del presidente ucraino Zelensky, con il quale si è tenuta una riunione a margine del vertice. Economia, la lotta per il futuro di Commerzbank è sempre più accesa, mentre Unicredit intende ottenere l'approvazione dei propri azionisti per un'offerta pubblica di acquisto in occasione di un'assemblea straordinaria e ha annunciato un'offerta ufficiale per domani. Commerzbank risponde: ciò che Unicredit ha messo sul tavolo dopo 18 mesi e numerosi incontri è un piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non paga alcun premio ai nostri azionisti, dice alla FATS il vicepresidente del CDA della banca tedesca. La cronaca, delitto di Garlasco, l'ossessione femminile di Andrea Simpio, una barista e non Chiara Poggi, secondo il suo team difensivo. L'indagato per l'omicidio di Garlasco mercoledì, sempre secondo i suoi legali, sarà in procura a Pavia, dove è stato convocato prima dell'imminente chiusura delle indagini a suo carico. Andiamo a Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
10: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo.
2: Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, nuvolosità in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata, con piogge temporali al nord-ovest sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo instabile con precipitazioni in arrivo al nord-est. Molte nuvole in transito sulle regioni del centro, ma con tempo per lo più asciutto al mattino, salvo deboli piogge sulle coste della Toscana. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, nel corso della giornata, nuvolosità in transito su tutte le regioni del sud, ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con cieli nuvolosi deboli, piogge sulla Sardegna. Temperature minime rialzo, massime in calo al centro-nord, in aumento al sud. Le previsioni del tempo sono ancora del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo Torino International.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: L'Iran agli Stati Uniti, chi si avvicina a Hormuz sarà attaccato. Al via il summit della comunità politica europea in Armenia. Brusca frenata della metro a Milano, contusi e feriti, nessuno grave. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare ad Hormuz, sarà soggetta ad attacco, afferma il comandante del quartier generale centrale iraniano dopo che l'esercito americano ha annunciato l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti abbandonino le richieste massimaliste, afferma il portavoce del ministero degli esteri iraniano. E prende il via Erevan in Armenia, l'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici di UE e NATO, ma non gli Stati Uniti. Ospite speciale il canadese primo ministro Carney. Non arrendiamoci ad un mondo più chiuso e spietato, ha detto intervenendo alla riunione plenaria. Atteso il discorso del presidente ucraino Zelensky, con il quale si è tenuta una riunione a margine del vertice. Economia, la lotta per il futuro di Commerzbank è sempre più accesa, mentre Unicredit intende ottenere l'approvazione dei propri azionisti per un'offerta pubblica di acquisto in occasione di un'assemblea straordinaria e ha annunciato un'offerta ufficiale per domani. Commerzbank risponde: ciò che Unicredit ha messo sul tavolo dopo 18 mesi e numerosi incontri è un piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non paga alcun premio ai nostri azionisti, dice alla FAZ il vicepresidente del CDA della banca tedesca. La cronaca, delitto di Garlasco, l'ossessione femminile di Andrea Simpio, una barista e non Chiara Poggi, secondo il suo team difensivo. L'indagato per l'omicidio di Garlasco mercoledì, sempre secondo i suoi legali, sarà in procura a Pavia, dove è stato convocato prima dell'imminente chiusura delle indagini a suo carico. Andiamo a Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna, poco dopo le 8.30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale. Torino.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Trino International. Oggi abbiamo di nuovo ospite, ma questa volta in presenza negli studi, abbiamo Steve. Ciao Steve.
8: Ciao Cosimo, ciao a tutti.
7: Vero nome Stefano Guerra.
8: Sì, è vero.
7: Arrivi da Milano apposta per fare l'intervista.
8: Apposta, te l'avevo promesso che prima o poi sarei passato a trovarti.
7: Io infatti te l'avevo chiesto, quando vuoi venire benissimo.
8: Grazie.
7: Ma che perché tu hai già lavorato a Torino, quindi
8: è vero.
7: Conosci un po' Torino.
8: Per 3 anni Torino è stata, diciamo, una casa.
7: Ok. Quindi eri trasferito qua, non andavi avanti?
8: No, no, facevo il pendolare, facevo avanti e indietro, sì.
7: Allora, il 17 aprile è uscito il tuo ultimo singolo, che dopo andremo a presentare, Mille cose che non sai di me. Che cos'è che non...
8: Mille, eh?
7: Mille, ma che cos'è che non si sa di te?
8: Ma in realtà diciamo che la canzone parla più di quel momento all'interno di una relazione quando due persone ormai non si parlano sostanzialmente più, no? E quindi alla fine si arriva a non sapere più nulla dell'altro, quindi diciamo tutto il brano racconta questo evolversi di sofferenza, di crisi, no? che ci può essere poi a un certo punto. E però sì, anche di me ci sono tante cose che le persone non sanno,
7: Ognuno di noi ha delle cose che non vuole dire.
8: No, beh, certo, infatti
7: non è che dobbiamo per forza dire tutto.
8: Gli aggiungiamo mille e una cose che non sai di me, quindi...
7: Allora, abbiamo detto di cosa parla, volevo sapere invece chi l'ha scritta o con chi l'hai scritta.
8: La canzone è completamente mia.
7: Tua? Sì. Sia musica che parole?
8: La musica no, è di un produttore nuovo, però il testo è completamente mio.
7: Diciamo anche chi? Lorenzo Fontanelli.
8: Lorenzo Fontanelli, che ho conosciuto, un nuovo produttore, perché io ho sempre lavorato con un altro produttore, ci lavoro ancora, però ho voluto un po' sperimentare anche a lavorare con qualcun altro. Lui mi ha convinto perché è un ragazzo molto giovane e quindi... diciamo all'interno del brano ho messo delle sfumature che probabilmente io che sono anziano non riuscivo a
7: addirittura anziano,
8: a trovare. No, anziano
7: poi gli anziani ci sono solo io
8: quindi lui ha messo il suo tocco da 25enne, quindi l'ha reso un pochettino più moderno.
7: Allora io direi andiamo a sentire Mille cose che non sai di me e poi dopo continuiamo a parlare, anche perché volevo parlare anche di un'altra canzone.
8: Va bene,
7: e non solo, anche di altre, tutto quello che già presentato qui.
8: Grazie.
7: A dopo.
9: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: Osimo Alfano.
1: Siamo tornati con Steve, abbiamo sentito mille cose che non sai di me. C'è un'altra canzone che è uscita un po' prima,
2: sì,
1: che è un passaggio sullo stretto di Messina.
2: Sì.
1: È scritta mentre ero proprio nell'imbarcazione.
2: L'idea è nata da lì.
1: Ah, quindi... Okay, quindi mentre passavi ti è venuta l'idea, poi l'hai scritta,
2: sì,
1: dopo.
2: Sì, perché diciamo c'era questo passaggio sullo stretto, dura veramente boh, un quarto d'ora alla fine, no? Tra quando fai il passaggio da Reggio. E quindi io mi sono perso completamente nel guardare quel momento quando da Reggio arrivi direttamente a Messina, no? Insomma, era un'emozione particolare. E allora mi sono messo a pensare a quante cose poi in realtà nella vita durano poco, no?
1: Ah, ok, quindi non è che sei passato nello stretto, ma andavi da una parte all'altra.
2: Andavo da una parte all'altra, sì.
1: No, perché io invece l'ho passata in mezzo, che da Napoli andavo verso l'Africa, quindi sono passato così.
2: Vabbè,
1: no?
2: Un po' più lunga così. E quindi da lì poi ho sviluppato il concetto di questa canzone che racconta appunto del tempo e delle cose che diciamo durano veramente poco alle volte. E durano alle volte quanto un passaggio sullo stretto di Messina.
1: Ok. Nel mio caso è passato più velocemente, perché sono passato in mezzo.
2: Esatto, tu sei stato più veloce.
1: Allora, io andrei a far sentire questa e poi dopo parliamo ancora di te, perché visto che sei già stato nostro ospite e ci hai presentato altre due canzoni, volevo parlare un po' del tuo passato. Ok?
2: E anche del futuro.
1: Anche del futuro, anche soprattutto. Noi andiamo quindi a sentire un passaggio sullo stretto di Messina, Steve. Stam-

0: Osimo Alfano.
1: Steve, abbiamo sentito anche questa canzone e volevo parlare un attimo prima del passato e poi del presente. Tu quanto tempo fa hai cominciato a fare musica e a studiare musica?
2: Tantissimo tempo fa, perché ero adolescente, però il rapporto con la musica è sempre stato...
1: Adesso quanti anni hai?
2: 42.
1: Ah, boh.
2: No, no, si può dire, 42 anni.
1: È sempre stato... Lo dico pure io, la mia età, quindi puoi dire la tua tranquillamente.
2: È stato un po' un rapporto complicato all'inizio, no? Perché... iniziavo, facevo delle cose, poi mi interrompevo perché c'era sempre qualcosa di più importante, okay, rispetto alla musica. Quindi ho ripreso nel 2020, ho fatto una cosa mia per la prima volta nel 2020, mm-hmm, che è stato un brano che è uscito, Ho trovato te, e poi mi sono nuovamente fermato. Nel 2024 ho detto basta, per me esiste solo la musica,
1: okay,
2: e quindi da lì ho iniziato. Nell'estate del 2024 ho scritto qualcosa come 30 pezzi, testi proprio, quindi ho buttato giù un sacco di idee. Poi c'è stato il coraggio di dire le porto in produzione,
1: anche
2: lo
1: perché
2: faccio.
1: Nel 2025 è uscito il tuo primo album,
2: sì,
1: che, permettimi se posso, io volevo farlo vedere, Macchie, che appunto Macchie d'inchiostro. Che è il CD che mi hai portato.
2: Sì, è il mio primo bambino.
1: Il tuo primo bambino.
2: Sì.
1: Stasera me lo ascolterò già in macchina mentre vado a casa.
2: Dopo te lo firmo.
1: Anche se, a dire la verità, l'ho già ascoltato su Spotify, perché purtroppo, cioè purtroppo, e non solo purtroppo, anche meno male, ti rovino un po' la sorpresa, no? Perché quando poi hai un CD vuoi ascoltarlo, ma in realtà l'hai già sentito.
2: Però è un gadget più che altro, nel senso che
1: io adoro i CD, adoro il prodotto fisico. Beh. Quindi hai azzeccato un bel...
2: Grazie. Tra l'altro io sto facendo tutta la mia discografia anche su vinile, perché io sono anche un appassionato di vinile, e quindi magari la prossima volta te ne porto uno.
1: Un vinile, magari l'ultimo.
2: Magari l'ultimo, va bene.
1: Poi cosa succede? Tu mi contatti per presentare due brani che abbiamo presentato, sì, l'anno scorso, no? E cosa succede? Presentiamo Algofobia e Cocktail e Dolore. Due bellissime canzoni che abbiamo passato in radio e che mi sono veramente piaciute molto.

0: e che alla fine poi capita così, no? Gli artisti, seguendo altri artisti, scoprono poi dove possono andare ospiti alla fine.
1: Ah sì, è vero, è vero.
0: E questo mi rende felice, perché vuol dire comunque è un programma che viene non solo ascoltato qua in zona, ma viene visto anche
1: no, ma infatti
0: al di fuori.
1: Io come ti ho ringraziato l'altra volta, cioè lo spazio che tu hai a disposizione a noi artisti emergenti e non, perché poi ovviamente sì, passano tantissimi artisti qua, però per noi è veramente importante, quindi tu fai un lavoro che secondo me è preziosissimo, quindi
0: ma io
1: grazie.
0: Grazie a voi. Quello che dico sempre, io tratto alla stessa maniera, che sia un emergente o anche un big, per me siete tutti uguali, non è che perché uno ha fatto più strada o l'altro ha appena cominciato.
1: Noi abbiamo Cosimo dalla nostra parte.
0: E poi il mio programma è nato per quello, per la musica emergente, poi spazia su tante altre cose, però... è così.
1: No, è stato bello proprio venire nuovamente qua a trovare te e i tuoi ascoltatori.
0: E per chi ci sta guardando, oggi fa il divo perché ha gli occhiali da sole, sì, non vuole toglierli.
1: Perché c'è il sole, capito?
0: C'è ancora il sole, quello è vero. E allora, parliamo un po' di futuro, no? Il futuro di Steve.
1: Futuro...
0: c'è qualcosa in cassetto che
1: sì,
0: si può dire?
1: Sì, guarda,
0: qualcosa
1: lo dico anche togliendomi gli occhiali, così mi faccio vedere anche con gli occhiali, senza occhiali. Allora, ho un album in uscita, ma è un album che non te lo so descrivere ancora, è talmente bello, sì.
0: Ah, okay.
1: Si chiama Equanime. Quindi è un titolo molto particolare che sviluppa un po', diciamo prosegue con quello che era il tema principale di Macchia d'Inchiostro. Macchia d'Inchiostro ha affrontato spesso il tema del dolore, dell'esasperazione, della diffidenza. Mm-hmm. Invece in Equanime ci sono tutt'altri temi, no? Legati anche all'amore sicuramente, perché poi noi artisti parliamo sostanzialmente di amore. Possiamo dire.
0: Beh, normale.
1: Però segue un filo che probabilmente in Macchie d'Inchiostro non c'era, perché dovevo sperimentare. In Macchie d'Inchiostro c'è un pezzo rock, un pezzo pop, una ballad, insomma c'è di tutto. Invece Equanime ha più un percorso artistico definito, ecco, diciamo così. E quindi sono contentissimo di farlo uscire dopo l'estate, quindi uscirà probabilmente verso settembre-ottobre, sto finendo le ultime canzoni. A maggio uscirà un singolo con un altro artista emergente che saluto e che dico contatta Cosimo, così vieni anche tu qua a farti un'intervista. Si chiama Laureato.
0: Ah, ok, quindi non lo conosco.
1: Non ancora, infatti.
0: Ma vado a curiosare, se ha già fatto qualcosa, vado a curiosare.
1: Sì, ha fatto qualcosa, ci siamo conosciuti nel nostro studio di produzione e facciamo uscire una canzone che si chiama Scaccomatto, okay, dove in realtà lui fa hip hop italiano in modo molto sottile e io seguo poi i ritornelli. E poi pausa.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Devo andare con vacanze?
1: No, non perché ho bisogno di vacanze, perché ho bisogno di definire tutta la
0: il
1: seconda parte,
0: artistico.
1: Sì, ho bisogno di definire i live su cui non sono ancora completamente al 100% in grado di organizzarmelo da solo, no? E quindi mi prenderò un annetto per continuare a scrivere, ma soprattutto per progettare.
0: Sì,
1: no,
0: cioè c'è la pausa per poter dire, ma alla fine poi ci lavori.
1: Non posso più pubblicare, ecco,
0: vabbè,
1: diciamo
0: sulla pubblicazione,
1: così. Sulla pubblicazione.
0: Anche perché è giusto, perché non è che si può pubblicare di continuo, perché no, bisogna dare spazio al brano, no? Al brano o all'album. Se ne fai uno dietro l'altro di continuo, alla fine
1: sì, la gente vomita poi, perché
0: già il mondo discografico ultimamente è una cosa frenetica, no? A differenza di una volta che si faceva l'album, si assaporava tutto l'album.
1: È vero.
0: Adesso invece il singolo, singolo, singolo, ma alla fine bisogna stare un po' dietro.
1: È vero. E quindi sì, piccola pausa anche per riorganizzare le idee, rimetterle insieme, pensare a questo tema del live e poi sì, si riparte. E ti verrò a trovare ancora.
0: Ok, noi ci contiamo. Allora, cos'altro dire? Quali sono i tuoi canali per poterti seguire?
1: Allora, io ho al momento solo 3 canali. Sono già tanti, per me. Sono già tanti. Instagram è Steve_officialmusic, okay. E tu pensa che fantasia, TikTok è Steve_officialmusic e su YouTube
0: Steve_officialmusic,
1: quindi
0: che quelli più vecchiotti _ sarebbe trattino basso, perché tanti mi dicono ma cos'è _
1: va bene. Sì, e poi sono su tutte le piattaforme digitali,
0: devo pensare che c'è anche i boomer che ci ascoltano,
1: trattino basso.
0: Sì, ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te.
0: E grazie per essere venuto qua a Torino per presentare il tuo nuovo lavoro, perché è giusto che che giri appunto per presentare la tua musica.
1: Grazie, grazie a tutti chi ci ha guardato e chi ci ha ascoltato. E soprattutto ancora grazie a te, fai un lavoro preziosissimo.
0: Ti ringrazio. Ciao a tutti, noi ci ritroviamo per la prossima puntata. Chi sarà il prossimo ospite? Ma guardate le locandine.
1: Magari il laureato.
0: Può essere.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una
3: prezzo, qualità, scelta, parola di genio.